canzoni, per questo lo faccio volentieri, non certo per fare i milioni. Tienila pure tu, l'originalità, la nota distintiva è quella geniale, che da sole è una

una fa, poi tutti avere un brillaggio in città. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino.